arriva un tipo di Milano, tutto nottambulo languor, mette la mancia sopra il piano e chiede che si suoni ancora, ancora, si suona ancora orchestrina, che poi vedrai che se ne andrà, suonate bella madunina, forza orchestrina del mio cuore, ride la stella Aldebaran,

0: i pochi soldi in tasca, una fame animalesca, fuori c'è la burrasca.
1: Ecco cos'è, dalla mia bocca furtivo, un sorriso, disegno.

Cos'è se tutto va a carte 48 e in piena estate indosso un cappotto? Mi prendono per matto, ma io rido di brutto, ho fatto il 68.